sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo.

volare, posso varare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.

sguardo, le tue occhiate mi fanno impazzire, il tuo tocco, i tuoi baci, la tua voce,